Recepts i spoulops i pove. Sra shwidi da erti. Radio Dardimanti.

0: Cecips i Spoulups. Ipove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis.